0: bien.
1: Scompt, esvirgote, tutto gioia, tutto bellezza, sa va bien, buona vibra.